trono che lo Spirito Santo che ti mette. C'è tutto il giro che lo Spirito Santo che ti mette. C'è in quale città vamos. Dígale aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te necesito. Dígale aquí estoy, te necesito. Dígale aquí estoy, Padre.